Mentre vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. È tutto per il momento, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A14 Adriatica il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno, il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio, più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno, il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 12 Genova-Livorno, il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli, da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla A12 Genova-Livorno, il tratto tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Sempre fino alle 6 è chiuso sulla A1 Milano-Napoli, il tratto tra Fabro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Caserta Nord ed il bivio con la 30 Caserta Salerno verso Napoli per un incidente. Sempre sulla 1 vi ricordiamo che per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto per chi viaggia verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Caserta Nord ed il bivio con la 30 Caserta Salerno verso Napoli per un incidente. Vi ricordiamo che per lavori sempre sulla 1 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della A13 Bologna-Padova, dove si è formato un chilometro di coda per il traffico congestionato tra Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Vi ricordiamo infine che per lavori fino alle 6 è chiuso sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della A13 Bologna-Padova, dove si sono formati 2 chilometri di coda per il traffico congestionato tra Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Il tratto si percorre in 15 minuti. Vi ricordiamo che per lavori sulla 1 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete. Le eccezioni riguardano la 13 Bologna-Padova, dove si sono formati 2 chilometri di coda per il traffico congestionato tra Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Il tratto si percorre in 20 minuti, mentre sulla 10 Genova-Savona ci sono code tra Renzano e la 26 dei trafori verso Genova per un incidente. Tutto per il momento, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

su Ascoltate Radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore

0: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione di Bologna ci sono code per un tamponamento risolto. Il tratto si percorre su tutte le corsie con tempi di circa un quarto d'ora. Andiamo poi sulla A4 Milano-Brescia, trafficata in entrambe le direzioni, tra Monza e Viale Certosa verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. I tempi di percorrenza dei due tratti sono gli stessi, ovvero 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito. Ci spostiamo in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova, dove tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la 10 in direzione di Genova ci sono code per un mezzo in panne che però è stato appena spostato. Si torna a viaggiare su tutte le corsie anche in questa situazione. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
1: RTL

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su gran parte della rete. Facciamo subito il punto. Partiamo dalla Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, nel tratto tra Genova Aeroporto e Pegli verso Ventimiglia. C'è un chilometro di coda per un mezzo in panne. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Ancora in Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e il bivio con la 7 in direzione di Genova, le code sono per il traffico intenso. Trafficata ancora anche la 4 Milano-Brescia, dove le code sono sia verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, sia verso Torino tra Monza e Viale Certosa. Trafficata anche la 1 Milano-Napoli nel tratto Campano, dove ci sono code al bivio con Villa Literno-Pomigliano per chi proviene da Napoli. E ancora sul raccordo di Casalecchio il traffico è intenso per chi è diretto verso la A14 Adriatica. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Iniziamo dalla Liguria. Per un veicolo fermo in avaria registriamo 4 km di coda sulla A10 Genova Ventimiglia tra la 7 Serravalle Genova e Pegli verso Savona, mentre per il traffico intenso code a tratti in direzione di Genova sulla A7 Serravalle Genova dal bivio con la 12 Genova Sestri Levante. Vi ricordo poi che sempre sulla 7 per lavori e le barriere di sicurezza Serravalle è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. In alternativa si consiglia Tortona. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo in Lombardia, code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Monza in entrambe le carreggiate. Questo al momento sono le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, iniziamo dalla 12 Roma Civitavecchia. È stato sbloccato il tratto tra Cerveteri e Santa Severa in direzione della strada statale 1 Aurelia per un veicolo che aveva preso fuoco. Al momento tuttavia si registrano 2 km di coda. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Pisa Nord, è un veicolo fermo in avaria a causa delle code di 3 km tra Pistoia e Prato Est verso Firenze. In Liguria un altro veicolo fermo in avaria ora rimosso causa 4 km di coda lungo la 10 Genova Ventimiglia tra la 7 Serravalle Genova e Pegli verso Savona, mentre per lavori abbiamo 1 chilometro di coda tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Infine sul tratto cittadino della 14 Bologna Taranto traffico intenso e code a tratti tra Bologna Fiera e Casalecchio verso la 1 Milano Napoli e tra Panigale e la 13 Bologna Padova in direzione Ancona. Questo è al momento le principali notizie, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: 15 minuti dopo le ore 11, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta su gran parte della rete. Iniziamo dalla 11, Firenze, Pisa Nord, che auto di un veicolo fermo in avaria, ora rimosso. Registriamo code per 2 km tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze. Ci spostiamo sulla 12, Roma Civitavecchia, tra Cerveteri e Santa Severa in direzione della strada statale 1 Aurelia. È un veicolo in fiamme al momento che causa 2 chilometri di coda. In Liguria traffico intenso e code sulla 10 Genova Ventimiglia tra la 7 Serra Valle Genova e Pegli verso Savona, mentre per lavori in galleria ci sono code per 1 chilometro sulla A7 tra Busalla ed Isola del Cantone verso Milano. Vi ricordo poi che sempre sulla 7 per lavori le barriere di sicurezza Serra Valle Scrivia è chiusa entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. Con questo è tutto. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 14 Bologna-Taranto. A causa di un incidente con diversi mezzi pesanti coinvolti si registrano code di 4 km in aumento tra Castel San Pietro e San Lazzaro verso Bologna. Un altro incidente causa sulla 4 Milano-Brescia code tra la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. A causa invece di due veicoli fermi in avaria ci sono code di 2 km sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna e un chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Interporto e Dalpedo in direzione di Padova. Ci spostiamo sulla 12 Roma-Civitavecchia, è un veicolo in fiamme a causare 2 km di coda tra Cervetri e Santa Severa in direzione della Statale 1 Aurelia. Infine in Liguria per lavori in galleria un chilometro di coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione Milano. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone.

14 Bologna-Taranto, vi ricordo che a causa di un incidente tra mezzi pesanti si registrano 6 km di coda in aumento tra Castel San Pietro e San Lazzaro verso Bologna. È invece un veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria a causa delle code di 4 km sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Ci spostiamo sulla 12 Roma-Civitavecchia per un veicolo in fiamme ora spento, 2 km di coda tra Cerveteri e Santa Severa in direzione della statale 1 Aurelia. Traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti e tempi di percorrenza di 30 minuti tra la 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Infine sulla 7 Serravalle-Genova per lavori e le barriere di sicurezza, Serravalle-Scrivia è chiusa in entrata verso Milano, la sua riapertura è prevista il 15 novembre. In alternativa si consiglia Tortona. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Bologna-Taranto a causa di un incidente tra mezzi pesanti. Registriamo 6 km di coda in aumento tra Castel San Pietro e San Lazzaro verso Bologna. Sempre su questa autostrada vi ricordo che per lavori abbiamo un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, è un veicolo fermo in avaria all'interno di una galleria a causare 7 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Traffico intenso sulla 4 Milano Brescia e code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti tra la 8 Milano Varese e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Vi ricordo infine che sulla A7 Serravalle Genova per lavori e le barriere di sicurezza Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla 14, Bologna-Taranto, un incidente tra mezzi pesanti, ora risolto, causa 4 km di coda tra Castel San Pietro e Stallazzaro verso Bologna, mentre per lavori la pavimentazione sono 2 i chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona.

0: Si viaggia al momento su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli. Per un veicolo fermo in avaria rimosso si registrano code di 5 km in diminuzione tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Traffico intenso, code al traforo del Monte Bianco dalla Francia verso l'Italia, i tempi di attesa sono di 30 minuti. Infine, sulla 7 per lavori alle barriere di sicurezza, Serravalle Scrivia è chiusa l'entrata verso Milano. La sua riapertura è prevista per il 15 novembre. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene sostenuta su gran parte della nostra rete. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, traffico intenso e code a tratti. I tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, mentre per lavori della pavimentazione un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona. Al momento si viaggia su una sola corsia. Prestate quindi la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità sia per la sicurezza di chi viaggia sia per chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, traffico congestionato, code di 4 km a Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. È invece un mezzo fermo in avaria, ora rimosso, la causa delle code di 3 km sulla 1 direttissima tra Badia e la 1 verso Bologna. Infine, per il traffico intenso, ci sono code al traforo del Monte Bianco per chi dalla Francia è diretto in Italia. I tempi di attesa 30 minuti. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un tamponamento tra quattro auto segnaliamo 3 km di coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Nella medesima direzione, per il traffico intenso, troviamo coda a tratti tra Impruneta e il bivio per la variante di Valico. Rimaniamo sull'autostrada del Sole, ancora per un incidente registriamo 2 km di coda tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord. Per chi viaggia verso Roma, uno sguardo infine ai valichi di frontiera. Per operazioni doganali, infatti, sulla 9 Lanate Chiasso segnaliamo una coda tra Como Montolempino e Chiasso in direzione della Svizzera. Inoltre registriamo una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 30 minuti. Per il momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orte e il Bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Ancora sulla 1 per un tamponamento tra 4 auto segnaliamo 3 km di coda tra il Bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Nella medesima direzione per il traffico intenso troviamo code a tratti tra Impruneta e il Bivio per la variante di Valico. Infine sulla 24 Roma Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, è stato bloccato il traffico tra Torni in Parte e l'Aquila Ovest in direzione di Teramo per un camion in fiamme. Da Autostrade per l'Italia per il momento è

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orte e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Ancora sulla 1 per un tamponamento tra 4 auto segnaliamo 3 chilometri di coda tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Nella medesima direzione, per il traffico intenso, troviamo code a tratti tra Impruneta e il bivio per la variante di Valico. Infine, sulla 24 Roma Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, è stato sbloccato il traffico tra Tor d'Imparte e l'Aquila Ovest verso Teramo, bloccato in precedenza per un camion in fiamme. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orte e il Bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone e un'auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Per tutti i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Inoltre, nel tratto tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord verso Firenze il traffico è stato sbloccato visto che era in precedenza bloccato per un veicolo in fiamme. Nel tratto registriamo ancora 1 chilometro di coda. E sempre sulla 1 per gli intensi flussi di traffico troviamo coda a tratti tra Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Medesima la situazione sulla 4 Milano-Brescia tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. Buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orte e il Bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone e un'auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803-111. Ancora sulla 1, per gli intensi flussi di traffico ci sono code a tratti tra Scandicce e il Bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia invece, per un incidente tra tre auto, troviamo una coda tra Pero e Cormano in direzione di Brescia. In chiusura registriamo una coda sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Il tempo di attesa è di 15 minuti. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orte e il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma, a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone e tre auto. All'interno del tratto chiuso registriamo 8 km di coda. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. In direzione opposta, tra Guidonia e Montecelio e la diramazione Roma Nord, si sono formati 3 km di coda per un'auto in fiamme ora spenta. Il traffico scorre su tutte le corsie. Ancora sulla 1, per gli intensi flussi di traffico ci sono code a tratti tra Scandicci e il bivio con la variante di Valico per chi viaggia verso Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, in chiusura, per un incidente tra tre auto troviamo una coda tra Pero e Cormano in direzione di Brescia. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Orta e il Bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma, a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone e tre auto. All'interno del tratto chiuso registriamo 7 km di coda. Chi viaggia verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Orte, dove si sono formati 5 km di coda, può percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale 2 via Cassia verso Roma, da cui, raggiunto il grande raccordo anulare, sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. E in chiusura, rimanendo sull'autostrada del Sole tra Orta e Orvieto in direzione di Firenze, segnaliamo 4 km di coda per traffico congestionato, mentre in direzione opposta, per le stesse cause, ci sono 3 km di coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra Orte e il Bivio per la diramazione Roma Nord in direzione di Roma a seguito di un incidente che ha coinvolto un furgone e tre auto. All'interno del tratto chiuso registriamo 3 km di coda. Chi viaggia verso Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Orte, dove si sono formati 5 km di coda, può percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale 2 via Cassia verso Roma, da cui, raggiunto il grande raccordo anulare, sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord. E in chiusura, rimanendo sull'autostrada del Sole tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze, segnaliamo 6 km di coda per traffico congestionato, mentre in direzione opposta, per le stesse cause, ci sono 3 km di coda. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. Fate buon viaggio.

canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove tra Orte e il bivio con la diramazione Roma Nord in direzione della capitale è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un furgone e tre auto. All'interno del tratto chiuso c'è un chilometro di coda e il traffico defluisce su una sola corsia. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso e in atto inoltre la distribuzione dell'acqua agli utenti rimasti in coda. A chi viaggia verso Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Orte, dove si sono formati 6 chilometri di coda, bisognerà percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale 2 via Cassia verso Roma, da cui raggiunto il grande raccordo anulare sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord, mentre tra Orvieto e Attigliano in direzione sempre della capitale ci sono 4 km di coda per traffico congestionato. In chiusura una notizia anche sulla A14 Bologna-Taranto, coda per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la A13 verso Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove tra Orte e il bivio con la diramazione Roma Nord in direzione della capitale è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente in cui sono rimasti coinvolti un furgone e 3 auto. All'interno del tratto chiuso c'è 1 chilometro di coda ed il traffico defluisce su una sola corsia. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso ed è in atto inoltre la distribuzione dell'acqua agli utenti rimasti in coda. Chi viaggia verso Napoli dopo l'uscita obbligatoria a Orte, dove si sono formati tra l'altro 8 chilometri di coda, dovrà percorrere la superstrada Orte-Viterbo, quindi la strada statale 2 via Cassia verso Roma, da cui raggiunto il grande raccordo anulare, sarà possibile rientrare in A1 attraverso la diramazione Roma Nord, mentre tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma segnaliamo 4 km di coda per traffico congestionato. In chiusura sull'A14 Adriatica registriamo invece coda per traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
0: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove è stato riaperto il tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente da poco risolto nel quale erano rimasti coinvolti 3 auto ed un furgone. Il traffico defluisce dunque ora su tutte le corsie disponibili e si registrano 8 chilometri di coda. Sul luogo dell'evento è presente il nostro personale per agevolare il deflusso dei veicoli, mentre tra Orvieto e Attigliano, sempre in direzione della capitale, registriamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Spostandoci sulla A14 Bologna-Taranto troviamo invece 2 chilometri di coda per un incidente anch'esso da poco risolto tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio verso la 1. Anche in questo caso dunque tutte le corsie sono tornate ad essere disponibili al transito, mentre tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona segnaliamo coda per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 8 km di coda per un mezzo pesante in avaria tra Attigliano e Orte verso Roma. Il traffico scorre al momento su una sola corsia. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo invece coda per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 verso Ancona, e per le stesse ragioni code a tratti invece tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Coda per traffico intenso anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la 14 verso quest'ultima, mentre in A13 registriamo code a tratti per flussi intensi tra Bologna e Interporto e il bivio con la 14 in direzione di Bologna. Situazione analoga sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Infine, raggiungendo la 56 tangenziale di Napoli, segnaliamo coda per traffico intenso tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra Orvieto e Attigliano verso Roma, mentre tra Attigliano e Orte in direzione sempre della capitale ci sono 4 chilometri di coda per un mezzo pesante in avaria. Il traffico scorre al momento su una sola corsia e sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo invece coda per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 in direzione di Ancona, e per le stesse ragioni code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1. Coda per traffico intenso anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la 14 verso quest'ultima, mentre sulla 13 Bologna-Padova registriamo code a tratti per flussi intensi tra Bologna e Interporto e il bivio con la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Infine, sulla diramazione Roma Sud segnaliamo un chilometro di coda per incendio tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il grande raccordo anulare. Con questo per il momento è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Buonasera da Luigi di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 5 km di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Attigliano e Orte in direzione di Roma. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito, mentre tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze c'è 1 km di coda per un veicolo in fiamme. Sul posto operano i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Ci spostiamo in A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo invece coda per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la A13 verso Ancona, e per le stesse ragioni code a tratti tra Castel San Pietro e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione dell'Autosole. Coda per traffico intenso anche sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la A14 verso quest'ultima, mentre sulla A13 segnaliamo code a tratti per flussi intensi tra Bologna e Interporto e il bivio con la A14 in direzione di Bologna. Infine sulla diramazione Roma Sud registriamo 1 km di coda per incendio tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il grande raccordo anulare. E con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento lungo la maggior parte della rete gestita. Sono queste in dettaglio le uniche eccezioni. Partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo in avaria da poco rimosso tra Attigliano e Orte in direzione di Roma. Tutte le corsie dunque sono da poco tornate ad essere disponibili al transito, mentre tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze c'è un chilometro di coda per un veicolo in fiamme. Sul posto operano i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. Segnaliamo ora i principali i tratti che questa notte chiuderanno per programmati lavori di ammodernamento, partendo proprio dalla 1 Milano-Napoli, dove dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Orvieto e Orte in direzione di Roma. Contemporaneamente sulla A14 Bologna-Taranto non sarà disponibile al transito il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Chiusura analoga anche sulla A7 Serravalle-Genova per il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete gestita, queste le uniche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per un mezzo pesante in fiamme tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco unitamente al nostro personale. Mentre sulla 4 Milano-Brescia registriamo coda per lavori tra Monza e il bivio con la tangenziale est di Milano in direzione di Brescia. Segnaliamo adesso invece i principali tratti che questa notte chiuderanno per lavori di ammodernamento programmati, partendo proprio dall'Autosole, dove dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Orvieto e Orte verso Roma. Allo stesso tempo, sulla 14 Bologna-Taranto non sarà disponibile al transito il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. Chiusura analoga anche sulla 7 Serravalle-Genova tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un camion in fiamme con i flussi che circolano su una sola corsia. Sempre sulla 1 c'è un chilometro di coda, scusate, tra il bivio per la 14 Adriatica e Valsamoggia verso Milano per lavori. Il tratto si percorre in 20 minuti. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un camion in fiamme, con i flussi che circolano su una sola corsia. Sempre sulla 1 segnaliamo infine code di un chilometro tra il bivio per la 14 Adriatica e Valsamoggia verso Milano per lavori. Il tratto si percorre in 25 minuti. È tutto.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un camion in fiamme, con i flussi che circolano su una sola corsia. Sempre sulla 1 ci sono code di un chilometro tra il bivio per la 14 Adriatica e Valsamoggia verso Milano per lavori. Il tratto si percorre in circa 25 minuti. È tutto, buon viaggio!

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un incidente, mentre sulla 8 Milano-Varese ci sono code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Varese per un'auto in fiamme. Il traffico circola su tre corsie. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un incidente. Mentre sulla 8 Milano-Varese ci sono code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Varese per un'auto in fiamme. Il traffico defluisce su 3 corsie. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Family Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete a eccezione della 1 Milano-Napoli, dove si è formato un chilometro di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze per un incidente, mentre sulla 8 Milano-Varese ci sono code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Varese per un'auto in fiamme. Il traffico defluisce su tre corsie. Queste al momento le principali notizie. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete ad eccezione della 10 Genova-Savona, dove si sono formate code tra Varazze e Arenzano verso Genova per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. Il traffico circola su due corsie, mentre sulla 8 Milano-Varese ci sono code tra Busto Arsizio e Castellanza verso Varese per un'auto in fiamme. Il traffico circola invece su tre corsie. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori sulla A14 Adriatica fino alle 5 è chiuso il tratto tra Rimini Sud Riccione verso Ancona, mentre sulla 12 Genova-Livorno fino alle 6 è chiuso il tratto tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. Per conoscere i percorsi alternativi e le altre chiusure notturne potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.